sbilanciano, in canottiera ti sorridono. Come di, come di, come di, come di, come di orchestra illusa Napoli, e poi sgridatemi Napoli. Come di, come di Don Juan. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. La comédie d'un jour, ah, la comédie de ta vie, la comédie, la comédie, la comédie.

0: des très beaux garçons. Il faut des gens beaux.
1: Radio Calvici Padel.
2: RCC.
3: Frequenza Madina.
4: Io lavoro, penso a te. Torno a casa e penso a te.

scimmia. Mi dice tu stamani, con l'occhio appiccicati, nuda li mi bagni, i miei bei quadrati, senza conosci luogo, e mamma impigiate, cerco a rifletto un poco, a ciò che si è passato.

succede, ancun più un fiale in me. E so prime parole, così c'ha un caffè, e non sapendo

0: Radio Galvi Cittadella di Aunour.
1: RCC, au cœur de la vie locale. Radio Calvi Cittadella.